0: Immagina Radio.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: serie cinematografica sul suo ci prendiamo un cinema di Ankara con un dolce nel suo show Mauritania e ci vediamo poi che si radia per voi
1: Imagina Radio.